Ocean Alice. Che aspetta mazzi il mondo e te si anze, che sta al bacchi tutto qua per riacchè, che corre aspetta.